0: Ah, sono andati da tuo papà, ciao Alfare, di fuori di pace.
1: 90 on the Air Gooks departure.
2: For Angelina Balfan, I have departure for you in about 2 minutes.
0: Alfan White on the zero to papa, runway 26.
1: Lima. Yes, Sultan Ryan, Alfare Bravo Lima.